0: Der fikk du «Jeg skal fange en engel» av Ted Gjerdestad, og her kommer Pino D'Angelo med «OK, OK».
1: Bra. Catenazzo che donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna.

però catenazzo che donna sei, io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo, i miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo, le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione, quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo, ho deciso adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scommetto, fili come un vaporetto,

Catenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ero ti prego, scorda quello che ti ho detto, nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto. Sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è, io per questo cerco un fiore come fiore, ho scelto te. Perciò bambino, se tu sei qui per me stasera, beh sì,

0: l'estate esplode nella testa e i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue ingenuità,
1: illuminarti nella mente le ombre scure,
0: da uomo a donna, senza ambiguità.
1: Una notte da impazzire,
0: un autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire,
0: è l'amore la tua droga, se riesci a stare al passo.

0: sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.